un aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

pilota, recuperiamo il cielo ad alta quota. Torna nel mondo dal bel colore, Bayou.

neta kara fayaga sogo sogo simo ni simo salama jakuma luka bala simo alla nuru soma karabari soma modeng soma volo de mari soma laba meja kami makawani figira kasemani jajiga ebere.